se mo akete te ci mitara da tongo bela dali ci uniforme mamboko mamboko da fonde ki luka kozo si ha ni mari penra se beti mo zo koti marki pitro pa marki tosha destination mairie.

Madana. Na vriya otko tu ha. Izengbala. Ibara osi roida. On dit ton gazo. Ase watinga mene di ala kena batati bongi ha. Ana dabe senti matanga di dunga mene di Nathan. Rafael Tomana.

va m'aider, hein. Yannick Jordi, Christopher, Lasso Guagua, Don Boussala, Papa Christophe Mafanala. Et Guandoa. Matangati Dumanata Sewati, Sonia.

Ai vite in vina, stamedina ma che bene. O per chi pretende una via bene. O chi gana a coro sua di una rima, ma non è chi che ti ha stampato con chi qua. Chi che ne ha fatto a ti castello la si per. Non quello tu meni per le cana i castello giallo. Ita giallo. Mamma tocca la mia, non siamo le qui. Di che la muoia per. O per chi c'è la nabi, buon ti segni la per. Fatemi pena, se ti vuoi. Me, tonga la roma tele, fini nubote a sigi nagara. Io lo colo fa che te kesti lo solo wende na geti koko. So kwe di sala di na papa. Namba ke lo kena tawa pe. Lo inga ti toko be pe. Tonga na femba mula we. Io, lo sina da ti bea. Io koro ko zeri. Lo kalkuita wa solo vana wa, lo kekuti tene lo te. Tonga na lo te awe.